con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

cuore batte più forte accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non voglio innamorarmi mai,

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.